0: mare.
1: Dime,
0: dico,
1: però io
0: arrastrandosi.
2: Oh, il mio tiene distinto colore.

0: calalba.
1: Ma che c'è? Guarda, guarda, guarda.
2: Che barbarità.
1: Ma sai che disfrutta?